capivo jazz l'argenteria spariva ladri di stelle di jazz così eravamo noi così eravamo noi pochi capivano il jazz troppe cravatte sbagliate ragazzi scimmia del jazz così eravamo noi così eravamo noi sotto le stelle del jazz ma quanta notte

tallest tether than jets. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà, tu da tu da.

appariva, ladri di stelle di jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmie del jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte

foresteleden jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Du da du da du da du di da du da. Duemila enigmi nel jazz.